0: posizione al centro sotto, ci ho permesso un uccidere che era cara con quello della scena stessa uscita in Mauritania, e ci avevamo invece che si tragedia anche lui, vabbè.
1: Le soleil à plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.